fare tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino tu cagno per maniere, vino vino vino, no non si no. Raso di pentole, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentole, lanci le forbici, al mio comando, tutto

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazze, e vedi ben ciulle, vuole parrucca, presto le barba, vuole sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, vuole parrucca, presto le barba, presto le barba.

giù, proprio partissimo sotto nel fuoco, adesso la vettura, felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,